0: Mantap. Sama siapa di mana?
1: Kang Edet Lagadar, Adri.
0: Kang Edet Lagadar.
1: Iya, Adri.
0: Mantap. Lagi di mana nih? Tempat kerja, lagi di rumah?
1: Lagi di rumah, Adri.